0: si adesiva. Ieri oscillazioni. Uscabias. Ci si passano cabias. Carte. Usciaro che io. Sì. Abbi. Ceri orcellanze. Chi sigo. Cusica, fortanteo, che abbiascano. Chio che sa me cammelega.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।